Radio LFM.

colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it.
1: Radio AL nel web.
0: Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www.ridereperviverepunto.it.
2: Oh, bravo!
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.

0: DHL Informazione.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
1: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, stai con...

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Nord per un veicolo in fiamme ora spento. Permangono le code in direzione Firenze. Siamo tra lo svincolo di Settebagni e Castelnuovo di Porto. La situazione del traffico su raccordo anulare in interna file tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia, poi da Casal del Marmo a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Tiburtina. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari. Rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, la Flaminia e la Salaria, rispettivamente da Labaro a Via dei Due Ponti e da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, anche la Nomentana da Torlupare al raccordo anulare, la Tiburtina da Setteville a San Basilio e l'Appia da Via dei Laghi a Via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao, ciao, ciao.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

You've got to show me love. Oh, I need you to show me. You got to.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Nord per un veicolo in fiamme ora spento. Permangono le code in direzione Firenze. Siamo tra lo svincolo di Settebagni e Castelnuovo di Porto. La situazione del traffico su raccordo anulare in interna file tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia, poi da Casal del Marmo a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Tiburtina. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari. Rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, la Flaminia e la Salaria, rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Vigliaspada a via dei Prati Fiscali, anche la Nomentana da Torlupare al raccordo anulare, la Tiburtina da Setteville a San Basilio e l'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Too sexy for the song.
1: Commercial free. Commercial free.
2: www.radioal.it.
3: Radio AL nel web.
2: Visita il nostro sito.
4: Radio AL.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
4: Radio AL.
7: Radio AL FM. Radio LFM.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio LFM.

0: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: cose.
1: Bentrovati da Geni De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila, da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc, come Flavio Cobolli.
2: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
3: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
1: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove vivrà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. E di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.
4: ADSL, naviga più velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL, contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
5: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Radio

0: Rose.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il Pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato Cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si avvalse della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News. Commercial free.
2: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
3: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Nord per un veicolo in fiamme ora spento, permangono le code in direzione Firenze, siamo tra lo svincolo di Settebagni e Castelnuovo di Porto. La situazione del traffico su raccordo anulare in interna file tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia, poi da Casal del Marmo a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Tiburtina. In colonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Diamo uno sguardo alle consolari, rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, la Flaminia e la Salaria rispettivamente da Labaro a Via dei Due Ponti e da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, anche la Nomentana da Torlupare al raccordo anulare, la Tiburtina da Setteville a San Basilio e l'Appia da Via dei Laghi a Via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio L FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
0: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia vi hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
0: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: www.radioal.it
4: Radio AL nel web.
3: Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
6: Buoni!
5: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
6: Buoni, bambini!
5: Chiama il numero 06 509 18236 oppure visita il sito, vieni qui! www.ridereperviver.it
6: Oh, bravo!
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06 99 34 4771
7: Fly Promotion.

0: bussicona, preparati che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.
5: Radio L FM.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla diramazione Roma Nord per un veicolo in fiamme ora spento. Permangono le code in direzione Firenze. Siamo tra lo svincolo di Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. La situazione del traffico su raccordo anulare in interna file tra le uscite diramazione Roma Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia, poi da Casal del Marmo a Pescaccio, anche dalla Prenestina alla Tiburtina. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro. Uno sguardo alle consolari, rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, la Flaminia e la Salaria rispettivamente, da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, anche la Nomentana da Torlupare al raccordo anulare, la Tiburtina da Setteville a San Basilio e l'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle, tutto in direzione centro. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.

0: All News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

velocemente senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori, e lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla strada regionale Flacca. Per lavori agli impianti elettrici in galleria, la strada è chiusa tra il chilometro 18 e il chilometro 20 circa nelle due direzioni. Attenzione alle deviazioni sul posto. Vediamo al traffico, si presenta senza particolari criticità in queste ore. La circolazione infatti è indicata

Sempre all'Olimpico si ripete la sfida tra Lazio e Inter, questa volta per la finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21 il 13 maggio. La consueta disciplina di traffico è attiva nell'area dell'impianto sportivo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco di fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito.

0: 1271 Fly Promotion.
1: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.
2: Sveglio da 24.

colore alla tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla strada regionale Flacca. Per lavori agli impianti elettrici in galleria, la strada è chiusa tra il chilometro 18 e il chilometro 20 circa nelle due direzioni. Attenzione alle deviazioni sul posto. Vediamo al traffico, si presenta senza particolari criticità in queste ore. La circolazione infatti indicata scorrevole sulla rete viaria regionale. Cambiamo argomento, gli eventi nella capitale. Fino al 17 maggio riflettori puntati sul Foro Italico per gli internazionali di tennis giunti alla 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il Foro Italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata. In chiusura il calcio, doppia sfida sabato 9 maggio per il campionato di Serie A. Sale l'attesa per il match Lazio-Inter dalle ore 18 all'Olimpico. Sempre all'Olimpico si ripete la sfida tra Lazio e Inter, questa volta per la finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21 il 13 maggio. La consueta disciplina di traffico è attiva nell'area dell'impianto sportivo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Radio L FM.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previste inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e l'impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Seguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference, il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rajo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. All News.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
2: Buoni!
1: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
2: Buoni, bambini!
1: Chiama il numero 06 509 18 236 oppure visita il sito, vieni qui. www, dillo.
3: Ridereperviveri.it.
1: Oh, bravo!
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.

0: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
1: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
2: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
4: 06 99 34 4771.
3: Fly Promotion.

Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla strada regionale Flacca. Per lavori agli impianti elettrici in galleria, la strada è chiusa tra il chilometro 18 e il chilometro 20 circa nelle due direzioni. Attenzione alle deviazioni sul posto. Vediamo al traffico, si presenta senza particolari criticità in queste ore. La circolazione infatti indicata scorrevole sulla rete viaria regionale. Cambiamo argomento, gli eventi nella capitale. Fino al 17 maggio riflettori puntati sul foro italico per gli internazionali di tennis giunti alla 83esima edizione. I dettagli per raggiungere il foro italico in modo sostenibile con il trasporto pubblico sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata. In chiusura il calcio, doppia sfida sabato 9 maggio per il campionato di Serie A. L'attesa per il match Lazio-Inter dalle ore 18 all'Olimpico. Sempre all'Olimpico si ripete la sfida tra Lazio e Inter, questa volta per la finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21 il 13 maggio. La consueta disciplina di traffico è attiva nell'area dell'impianto sportivo. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

0: blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
1: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. È per loro che la Lega del Filo d'Oro lavora alla costruzione del nuovo centro nazionale. Una struttura pensata per ridurre le liste d'attesa per la diagnosi e migliorare la qualità dei servizi. Insieme possiamo realizzare questo sogno. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45514. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano. Dona ora al 45514.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato, i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
2: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader eridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: All News.

0: senza limiti, senza linea telefonica. Con 20 euro al mese sei libero di navigare dove vuoi e quando vuoi. Non limitare la tua voglia di scoprire il web. Blu ADSL. Contatta un nostro agente di zona al 392 1231016 e per i nuovi abbonati il primo mese è gratis.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione. Per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 47 71.
2: Fly Promotion.
4: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
5: Siamo soddisfatti, almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm, ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole, comunque il giustificato motivo, e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma, al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma, questo è ovvio.
4: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
5: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia e con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto, e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.

0: Sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
3: Mangio, mangio.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
4: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Dal Senato arriva il primo ok ai correttivi sul decreto sicurezza, tra questi anche norme riguardanti il mondo venatorio, come spiega il presidente di Federcaccia Massimo Buconi.
8: Siamo soddisfatti almeno rispetto a quello che abbiamo letto, in quanto noi stessi avevamo proposto di correggere la previsione che distingueva in categorie diverse i coltelli a lama fissa da quelli a lama pieghevole. Per i coltelli a lama fissa nel decreto originario era previsto che si potevano portare fuori dall'abitazione se dotati di giustificato motivo, leggasi vado a caccia, vado a pesca, vado nel bosco a raccogliere i lamponi e durante il tragitto o nel bosco mi trovano in possesso del coltello a lama fissa superiore a 8 cm, è un giustificato motivo, sono nella legge. Se invece mi trovavano con un coltellino più piccolo di 5 cm, ma lama pieghevole con blocco, venivo sanzionato penalmente perché lì era comunque vietato l'uso. Questa norma è stata corretta, riprevedendo nella stessa categoria lama fissa e lama pieghevole, comunque il giustificato motivo, e quindi è sicuramente migliorativa rispetto alla previsione iniziale che era stata fatta. Ho già avuto modo di spiegare in un video che ho fatto, ovviamente lama fissa o pieghevole, modifica della norma, al bar, al cinema o nel negozio a fare spesa non ci si può andare in giro con il coltello, insomma, questo è ovvio.
7: Quindi possiamo dire che un ulteriore passo avanti a livello normativo può essere sotto questo profilo, cioè questa distinzione?
8: Questa è stata già operata, questo tipo di distinzione. Noi ne avevamo proposta una ancora più risolutiva, che è quella stessa disciplina che presiede all'utilizzo delle armi. In caso di armi, la norma prevede la categoria del porto d'arma o del trasporto d'arma. Dove sta la differenza? Se io sono nel bosco con il fucile da caccia e con le cartucce in canna, l'arma è pronta all'uso, la sto portando. Se è chiusa in custodia, scarica nel bagagliaio della macchina, la sto trasportando. A nostro avviso sarebbe stato anche opportuno prevedere la stessa cosa per quanto riguarda la questione, diciamo così, dei coltelli. Però sarebbe stato migliorativo, ma anche con questo correttivo comunque è migliorativo del decreto originario che avevano fatto e il problema che si era generato crediamo possa essere superato.
9: Radio AL, in sintonia con la tua fantasia. Stai con noi.

Dance. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagini per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
1: Ciao ragazzi, domani, ciao signora, domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.
4: Keep it up, just keep it.

nuovo ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, traffico intenso in queste ore in carreggiata esterna, code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code tra Cassia Veglientana e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, rallentamenti tra la tangenziale est e Togliatti in uscita da Roma. Trafficata la Roma Fiumicino, si sta in coda tra la Colombo e Viale Newton e proseguendo tra Parco dei Medici e il raccordo, il tutto verso Fiumicino. Sulla Pontina, file tra Spinaceto e il raccordo in direzione di quest'ultimo. Per chi si sposta verso il litorale ci sono code sulla Via del Mare tra il raccordo e Vitinia e sulla Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia. Infine sulla Flaminia, auto in coda tra il raccordo e Prima Porta e più avanti tra Malborghetto e Riano, il tutto in direzione di Terni. È tutto da Arianna Croci, Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione e al prossimo aggiornamento.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: News.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante le vacanze del 1° maggio, in diverse parti della Cina si è registrato un forte boom dei consumi. Nei primi 2 giorni sia il flusso di visitatori sia il fatturato delle principali aree commerciali sono cresciuti di oltre il 5% su base annua. A livello nazionale sono state organizzate circa 13.700 iniziative culturali e turistiche con la distribuzione di buoni per un valore complessivo di 280 milioni di yuan. A Shanghai ha preso il via la stagione internazionale Shopping in China e si è registrato un netto aumento dei consumi da parte dei turisti stranieri. Gli articoli made in China, dai souvenir culturali creativi ai prodotti elettronici, risultano particolarmente richiesti anche grazie alla politica di rimborso IVA per i visitatori esteri. In concomitanza con la giornata cinese della gioventù del 4 maggio, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di auguri ai vincitori della medaglia del 4 maggio, invitando i giovani a impegnarsi nei settori dell'innovazione tecnologica, della rivitalizzazione rurale, dei servizi sociali e della difesa dei confini. Ogni anno in questo periodo Xi rivolge i suoi saluti ai giovani. Nel 2025 ha risposto a un gruppo di volontari impegnati nell'insegnamento in una scuola remota dello Xinjiang. La sua esperienza personale rafforza la convinzione di uno stretto legame tra impegno giovanile e progresso nazionale. Da giovane Xi lasciò Pechino per un villaggio sull'altopiano dell'Oes, dove visse e lavorò fianco a fianco con i contadini. Il 2026 segna il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Africa. Pechino ha annunciato che dal 1° maggio sarà attuata una politica di dazi zero per 53 paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha dichiarato che la Cina rappresenta un grande mercato pronto a crescere insieme ai partner africani, sottolineando come sviluppo e amicizia contribuiscono ad un mondo più pacifico. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell'80° anniversario del processo di Tokyo. Il 3 maggio 1946 si aprì infatti il processo collettivo contro i criminali di guerra giapponesi di classe A della Seconda Guerra Mondiale. Dopo un dibattito durato 2 anni e mezzo, tutti i 25 imputati furono dichiarati colpevoli. Per il portavoce cinese, a distanza di 80 anni, le forze della destra giapponese continuano a glorificare il passato militarista e stanno accelerando il riarmo con armi aggressive e spingendo la modifica della Costituzione. Ha ribadito che chi cerca di sconvolgere il giudizio sull'invasione verrà portato nuovamente al Tribunale della Storia. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza del 30 aprile, il rappresentante della missione cinese ha ammonito che il Giappone si trova su una soglia nucleare e che le ambizioni atomiche di Tokyo sfidano pericolosamente le posizioni fondamentali della comunità internazionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Radio

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
1: L'economia.
0: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio, sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'11ª assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
2: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi. Di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
3: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
0: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: www.radioal.it
4: Radio AL nel web.
1: Visita il nostro sito. Radio AL.
5: Quello che sentite non è un cortile, non è un asilo né un parco giochi. È il reparto pediatrico di un ospedale dove Ridere per Vivere ogni giorno si impegna a rendere più leggera la degenza dei bambini.
6: Buoni!
5: L'associazione Ridere per Vivere diffonde il valore terapeutico della risata.
6: Buoni, bambini!
5: Chiama il numero 06-509-18-236 oppure visita il sito, vieni qui! www.ridereperviver.it
6: Oh, bravo!
7: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
8: 06-99-34-4771
7: Fly Promotion.
9: Radio LFM.

0: L'affido familiare è una cosa seria, perché può far tornare a ridere un bambino. Un bambino che vive in difficoltà, in una situazione di disagio. L'affido è un modo bello, generoso di essere genitori. E lo puoi chiedere anche se sei single. Chiama l'associazione Amici della Zizi di Livorno allo 0586 85 22 54 o vai su sos-affido.it. Pensaci.
1: Blu ADSL. Naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati. Un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio LFM.

0: sono depressa.
1: Sono angosciata.
2: Sono grassa.
1: Sto male.
2: Sono angosciata.
1: Sono depressa.
2: Sono grassa.
0: Sono depressa.
2: Sono angosciata.
3: Uscirne si può. Chiama Jonas. Numero verde 800 45 38 58.
4: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.

0: Non pensare che le cose possano succedere solo agli altri.
1: Ciao ragazzi, domani, ciao signora,
2: domani, ciao signora.

0: Basta un attimo. Campagna nazionale sulla sicurezza stradale e contro le stragi del sabato sera. www.bastaunattimo.it.
1: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
1: Radio L FM.

Radio LFM. Ascoltatela anche tu.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.

0: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio AL.
1: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
2: 06 99 34 4771.
1: Fly Promotion.
3: Radio LFM.